0: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
0: Franco Moreno, C'era sé.
3: Come si fermano C'era sé? Quando mi fa finta di non muovere. Si esce insieme con chi non l'ha, tu fai soltanto con chi non dà. Ma se fermo di spiro, fai la lacrima nera. Com'è difficile C'era sé, ma già sta zitta e la giovane. Quando accarezza chi vive in te, un saccio buono che figlia.

che a Magliagnere c'era sé, quando sapimmo ci appartenere, io l'ha già solo desiderato, e soltanto il suo può accarezzare. Chi le sangue prestato non può essere urlato. Non sai che ridere c'era sé, una bella notte non sai che la vita cerchi di accontentarla, ma come fai se stai ancora là? Sto pensiero mancino, io per te esisto ancora. Non sai più scegliere c'era sé, qui ti fa pena ma tu a me, non ci fai più, ti vuoi bella, ma chiami sempre non sai che fa.

per me sia la cosa più bella che questa vita mi ha potuto regalare. Per me di sua moglie, sia compagna, si l'amante, innamorata. E tutte le parole di questa canzone sono dedicate a te. Sia vita mia. Sia vita mia.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
3: Le migliori

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio, le migliori.
0: Mario Forte, Si nascesse, nata vota.

0: Sal Da Vinci, non riesco a farti innamorare.
1: Ho inventato questa sciocca scusa, un appuntamento a caso.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio, le migliori.
0: Ida Rendano e Rosario Miraggio, Nata notte d'amore.
2: Fotografia, senza voce mi fai compagnia.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
0: Luca De Vivo e Teresa Langella. Amami così.

0: settimane.
1: Bella radio, le migliori.
2: Mauro Nardi, tanti auguri.
3: Tesoro mio, con chi sta già su 10 foglie che ha stracciato. E ancora non sacci quello che ti ha già scritto. O sa, c'è sta lontananza, c'è sta cerena a tutti e tu. Ma non ti voglio assillare queste parole. Oggi è un giorno meraviglioso. È il tuo compleanno. Ti avessi voluto regalare, che saccio, un sole, una stella. Ma in cambio ti manna, che sta rosa, che ti parli di Istanbul. Che ti voglio dire, ti voglio bene. Se a vita mia

tesoro mio, ti avessi a dire ancora tanta cosa, ma solo questo foglio non mi basta, ti giuro, non mi basta. Ti lascio questa penna, ma non con cuore, perché ti voglio bene, buon compleanno.

0: Franco Calone. No bene che non more.
1: Si dice che la moglie e il marito sono sangue prestato, ma per me non è così. Magari non fossimo sposati, ma tu ci pensi, a marito mio è messo con te. E che vuole signore la vita? Potessi girare un rinde e fuori, ma nato come te sicuramente io non la incontrassi più.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori

canzoni napoletane.

0: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
0: Leo Ferrucci e M'appartiene.

patini tu giù, grande mamma mia. Ti voglio bene dare qua la mamma mia. Quando sto solo, tu non lo sai che fumi. Non guardo manca una voglia, mi sa lì. E tu sai perché?

0: Bella Radio.
1: Sono le 3:02.
2: Non lo hai ancora fatto? Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso! Fallo adesso! Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una canzone.

canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
0: Franco Ricciardi e Maria Nazionale, Parlami.

0: radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
0: Gianni Fiorellino, grande amore mio.

Non te l'ho mai detto, ma l'avevo scritta per noi. E anche quest'anno un'altra estate per noi. Lo senti il sole che ti avvolge più che mai. Non lasciarmi mai la mano, mai mai, mai mai, mai mai.

0: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
0: Emiliana Cantone, grande.

0: Gianni Vezzosi, Ossessione.
1: Vorrei morire e non pensare a questa mia vita così complicata.

S'amore nostro ad un film. Un film ad un non si capisce mai un finale. Sa figlia, una salassa. Forse è perché tra noi non esiste fine. E io fino a quando ti non mi porto in cielo, continuo a spartire sta vita insieme a te. Perché un destino è destino. E non ho potuto cagnare.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
3: Le migliori

0: Andrea Sannino, Abbraccime.
1: Finalmente stasera sto canzima a te e nisce una voce in te. Sono poche scornose sti cose tu sei.

0: radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane,
2: bella radio.
3: Sono le 3 e 58 minuti.
4: Le migliori

0: disponibile per tutti i dispositivi.
1: Se la mattina mi scetasse e non ci stai, e se in un giorno tu morisci che te ne vai.
2: Mario Rea e Mr. Hyde, Portami lontano.
1: Io non vivo più, se in mezzo a tanta gente io mi sento sola, se gli occhi tuoi non fanno luce rindo scura, ma poi mi scelta chi sto sonno.

mi strana vita. Io e te che fino a ieri stiamo abbracciate, e mo tu stai insieme con altri. Io che oggi luce una guaglione, che ci sono state l'anno e 9 mesi. Tu sarci, che non mi voleva bene, ma non ce l'ho fatta. Perché quando mi chiudevo l'occhio e mi lasciava, mi camminava ancora tu per dentro strade che sto corpo. Camminava che ricordo, camminava appena a notte e facevo finta di niente. Non ci parlava in notte come facevo con te per telefono. Sono troppo innamorato di te, non sai che mi hai fatto. Non sei stata la prima guaglione, ma sei stata la prima innamorata che ha sapigliato che sto cuore. E non lo so se si va a ritornare a te, perché è difficile ci incontrare. Ma se tu mi stai sentendo, ricordati che io ancora ti sto parlando. Auguri e buon Natale. Chissà se mi pensa ancora, pensa a tutti sti

0: canzoni napoletane. Rico Femiano, l'amore o sape fa.
1: Potessa parlare fino all'infinito di, ma non potessa mai capire che sì per me. Pure l'ha saputo solamente mo, che paura di perdere. Tengo ciò e non me le ardi ragione, se t'ha giusto.

0: canzoni napoletane. Nico Desideri e Alessio, Crescerai.
1: Linda luce creatura, si da firme guarda buono, non ci trova niente male, trova solo

non sono un eroe. Sono una persona dalle quale all'altra. Mi metto paura alla fine. Che avvica una cosa misteriosa. Non lo sa che succede a quella da parte. Ma la cosa importante è il coraggio. Il coraggio è più sopravvento. E se non fosse per loro e perdere la famiglia, fosse pronto a morire pure me. Tranquillo, sereno, senza pensiero.

0: radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Roccoant, stucore t'appartenna.

Bella Radio. Sono le 4 e 59 minuti. Bella Radio, la tua bella

0: bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.
1: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo.

Emma del rosa mare state spine, Emma lasciata senza un saluto, farà d'amore forse m'ha traduto, ma chi sarà chi stata già sapita.

0: dall'epoca d'oro della canzone napoletana, su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold.
1: Bella Radio.
2: È un'emozione
0: che va dritta al cuore.
3: Direttamente dall'anagrafe, prima sezione maschietti, il vostro amico Tatollo vi avverte quanto segue. Abbassate il ritmo.

Sono cose da pazzi, ma quelle sono cose da pazzi. Ma sono rovini, non si arrendono mai, si fermano. Non sanno che si perdono quando ci guardano male. Se l'uomo è

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: dall'epoca d'oro della canzone napoletana, su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.
1: Bella Radio.
2: Bella Radio.
1: Bella Radio.

bella gola. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: Domenico Rufino, passione.
1: Io lontana ma stai, io vicina da sempre, chissà chi sto momento porta

0: all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold. Bella.
1: Romantica come non mai.
0: È un'emozione che va dritta al cuore.
2: È bella.
1: Bella Radio.

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

ma San Gennaro mi aveva fatta grazia. L'altra mattina nulla fatta alzà, tenevo l'occhio freve, pareva che schiattava. Io quasi mi credevo di uscire solo con te. Non filevo voce, però trovai mamma.

0: mamma te tu, padre te frate te tu, mamma te sora te tu, padre te frate te mamma te sora te zia te nonna te zia te sora te mamma te padre te frate te frate te mamma te sora te zia te nonna te mamma te padre te frate te ya te venna, ya te venna.
1: Dall'epoca d'oro della canzone napoletana, su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

paziente, son ca voce chintena, niente. Mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto viente, o viente, ma siente. Son ca voce chintena, niente. Mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto viente, o viente, ma siente.

0: bella radio.
1: Summertime.

0: Francesco Merola. Parla con me.
1: Tu volessi una mezz'ora solamente per raccontare quando cose sono cagnate senza dire.

0: Quando uomo può partire, mi raccomando, se vai lontano, una cartolina, non ti scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà, spero solo che stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato con Totò,
2: Pino Danilo,
1: Massimo Danilo, Renato Caratolo. Io non so se mi stai sentendo, come dice mamma, ma se io vedo così, a noi ci manca assai. E Napoli,

0: Tommy Riccio.
1: Una grande femmina.
2: Quando ti scioglie i capelli, sei ancora più bella. Stuccia

0: Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Carmelo Zappulla, il cacciatore.
1: Papà, tiro un fucile quanto vedi a caccia. Una volta sola, porto un te.
2: No, Fernandino, è pericoloso. Tu hai da stare a casa con mamma.
1: Andiamo, papà, fammi contento.
2: E va buono, papà. Però mi raccomando, sta attento.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Cambia mood, cambia marcia.
3: Mondo Bici, Rent Car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
3: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
2: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
3: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
2: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
4: 342 64 18 410.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

bella radio. Summertime. Gianluca Capozzi e Emiliana Cantone, Luntano se more.

0: radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Natale Galletta, io te penso.
2: Pronto? Sei tu? Scusami se chiamo a quest'ora di notte. No, ti prego non riattaccare. Aspetta, t'ha già parlato.

0: bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Franco Moreno, sta more grosso assaje.
1: Vuoi sapere come sta sulla cussi? Lindana abbraccia di noi, sempre più forte tutte e due. E c'è del mio coraggio, guarda, una vibrazione di libertà, si è innamorata pure là. E com'è bella te vedere, linda chi stucce pazze me, quando sapore non respira, può accarezzare.

0: finito.
1: Ti piacciono?
0: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
0: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
0: Bello! Ora mi informo anch'io.
1: Sì, te lo consiglio.
2: Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
0: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
1: Allora dovrei difenderti con le unghie.
2: Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
5: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
7: Bella è sempre con te.
8: Bella Radio, canzoni napoletane.
9: Bella Radio.
10: Sono le 8:01.
11: News. Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. A Toledo, un trenino turistico si è messo in marcia senza conducente e ha investito un turista italiano di 44 anni. L'uomo è stato subito soccorso e trasportato all'ospedale universitario della città spagnola. Nella città russa di Krasnodar, due bambini sono morti e altre 7 persone sono rimaste ferite a causa di detriti di droni ucraini che hanno colpito un centro per l'infanzia privato. L'attacco ha provocato anche un vasto incendio in un vicino magazzino, mentre le forze locali continuano a gestire i soccorsi. In merito alla recente scomparsa di una bambina a Palermo, si registra una forte corsa al vaccino antidifterite. Secondo quanto riferito dal professor Giovanni Corsello, le richieste da parte dei genitori che non avevano immunizzato i figli sono cresciute del 10% nell'arco di 48 ore. Una donna di 38 anni è stata scoperta e condannata in Brasile dopo aver finto di essere una bambina di 12 anni per farsi adottare, un caso chiuso con un processo per frode e furto d'identità. Jacques Moretti è tornato in carcere con l'accusa di violenza domestica grave ai danni della moglie Jessica, finita in ospedale dopo un'aggressione avvenuta prima di Ferragosto. I coniugi, coinvolti nella tragedia del Constellation, vivono ora una separazione fisica e giudiziaria, con lui in custodia cautelare e lei a casa con i figli piccoli. A Taormina, un vasto incendio di vegetazione è divampato nella contrada Mastrissa, a ridosso dell'autostrada A18. Per precauzione, l'arteria è stata chiusa in entrambe le direzioni, poiché le fiamme, che minacciavano circa una decina di abitazioni, si sviluppavano a monte della sede stradale. Sul posto sono intervenute 3 squadre dei vigili del fuoco e un elicottero. Alla Spezia, un ragazzo di 15 anni è stato ferito in modo lieve con un coltello da cucina dal compagno

0: della madre, dopo essere intervenuto per difendere la donna durante una lite. Il giovane è riuscito a scappare in strada ed è stato soccorso da un passante prima dell'arrivo del 118, che lo ha trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea. A Bologna, lo youtuber nigeriano Ambroso Morogo, noto come Jolly Time, è diventato il volto della protesta contro il degrado e lo spaccio nei parchi pubblici. Con circa 100.000 follower, ha espresso posizioni apertamente critiche nei confronti del sindaco Matteo Lepore e delle forze dell'ordine dopo i recenti fatti di cronaca cittadina. Un uomo di 60 anni, identificato come Roberto Iabichella, è morto in un incendio divampato nella sua camera da letto all'interno di un appartamento Aler a Vigevano. Un vicino di casa che ha tentato di soccorrerlo è rimasto intossicato ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale locale, dove si trova sotto osservazione. A Caserta emergono nuovi dettagli sulla morte del clochard Guido, deceduto in ospedale dopo una brutale aggressione subita in piazza Sant'Anna. Un cittadino di origini ucraine è stato arrestato dalla Guardia di Finanza, mentre sui social network è stata diffusa una clip che mostra parte dell'accaduto. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha commentato su X il sequestro per 45 giorni della nave Sea-Watch e la multa di 7.750 euro, ribadendo che le attività di soccorso in mare devono essere coordinate dalle autorità. La replica della ONG ha sottolineato il rifiuto di collaborare con il Centro di Coordinamento Libico. Intervenuto al dibattito politico, Matteo Renzi ha dichiarato di concordare con Giuseppe Conte sulla necessità di superare gli eccessi della cultura woke per mettere al centro la questione sociale e il benessere economico delle famiglie, colpite dall'aumento del costo della vita. Domenico Giannetta è stato escluso dalla maggioranza di centrodestra della Regione Calabria. La decisione è stata annunciata dal presidente Roberto Occhiuto, il quale ha ribadito che il suo governo regionale non ha intenzione di avere legami con chi sceglie il generale Roberto Vannacci. Al meeting di Rimini, il presidente dell'INPS, Gabriele Fava, ha fatto il punto sul progetto INPS per i giovani, dedicato alla fascia tra i 18 e i 34 anni. A un anno dal lancio, il portale online registra l'utilizzo abituale da parte di 3 milioni di utenti. Per lo sport, nel torneo di Winston-Salem, il tennista italiano Mattia Bellucci ha superato lo spagnolo Landaluce in 3 set e si qualifica al secondo turno, dove affronterà Luciano Darderi. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
1: Bella Radio. Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
1: In collaborazione con Trebi Meteo.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
4: In questo avvio di settimana la Sicilia verrà nuovamente colpita da un'intensa ondata di caldo con temperature e specie da martedì anche superiori ai 35 gradi sull'isola. Intanto nelle prossime ore cielo sereno poco nuvoloso, tempo ampiamente soleggiato con massimi in questo pomeriggio tra i 30 e i 35 gradi. Nella giornata di domani i venti in rinforzo di Libeccio e Scirocco faranno aumentare le temperature, un martedì soleggiato ma con massime per l'appunto anche superiori ai 35-36 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio.
7: Canzoni napoletane. Maria Nazionale. Solo una voce.
8: Ad un'ora ne ha cominciato.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate.

0: revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
3: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
4: Cambia mood, cambia marcia.
5: Mondo Bici, Rent Car.
4: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
5: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
4: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
5: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
4: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
6: 342 64 18 410.
4: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica, per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio.

0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno. Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer Alineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la

0: ascolti da Nico Schiodetto di Trambimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
1: In questo video di settimana la Sicilia verrà nuovamente colpita da un'intensa ondata di caldo con temperature e specie da martedì anche superiori ai 35 gradi sull'isola. Intanto nelle prossime ore cielo sereno poco nuvoloso, tempo ampiamente soleggiato con massimi in questo pomeriggio tra i 30 e i 35 gradi. Nella giornata di domani i venti in rinforzo di Libeccio e Scirocco faranno aumentare le temperature, un martedì soleggiato ma con massime per l'appunto anche superiori ai 35-36 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trambimeteo.

0: Amo, senti sta canzone. L'hai scritta per te.
1: Gianni Fiorellino, Come si bella.
2: Ti voglio fare un regalo che non potresti comprare. Sono parole d'amore che canto per te. Voglio guardarti negli occhi mentre li asciughi e li tocchi, così ti accorgi di quanto

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio.
3: Canzoni napoletane. Nancy Coppola, che ne sarà?

0: finito. Ti piacciono?
1: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
0: Un'opera d'arte?
1: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
1: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
1: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
6: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
5: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
6: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
5: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
6: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace. Aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
7: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
8: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella radio.
3: Canzoni napoletane.

0: Maria Nazionale, ottobre del 43.
1: Settembre del 43. Napoli, con un'immaginaria penna, bagnando il pennino nel sangue, scrive la pagina più bella della sua storia. Lo scognizio, senza conoscere la parola guerra, iniziò la guerra. Si arma, si porta in prima linea e combatte e muore per liberare la sua Napoli. Ottobre del 43. Con l'occupazione delle truppe alleate, Napoli scrive la pagina più brutta della sua storia. Fame, miseria, disoccupazione.

0: canzoni napoletane. Gigi D'Alessio, Si non tenesse a te.
1: Si non tenesse a te, cucchi ma piccicas. Si non tenesse a te, o solo non nascesse. Si non tenesse a te, sta vita mia che fosse. Se non tenesse a te, io stessa te cercasse. Se non tenesse a te, o chi mangiasse a sé, o chi spartesse bene, io pane chi sto cuore. Se non tenesse a te, io stessa sempre su, perché vicino a me non c'è posta nessuno. Solo tu puoi studiare tutte le luci che stanno in cielo ogni sera.

0: Non solo alcolici!
1: In grosso e dettaglio!
0: Spegni la tua sete!
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante!
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola!
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti!
0: Non solo alcolici! Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora! Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso!
1: Non solo alcolici! In via della Concordia 150 a Catania!
0: Info 348 10 50 454!
2: Cambia mood, cambia marcia.
3: Mondo Bici, Rent Car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
3: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
2: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
3: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
2: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo. Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

bella radio, una gran bella estate, la tua estate. Fabiana Overfat.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

모든 문장은 어디 막 까놓고 봤으만 마와지가 나가서 사리 시키는 문제를 비스 rinda tutte le cose che faccio che non puoi immaginare come sto male che non ti tenga vicino.

0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo.

0: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
1: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
2: Bella è sempre con te.
3: Bella Radio, canzoni napoletane.
4: Bella Radio.
5: Sono le 10 in punto.
6: News.
7: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. A Palermo, l'analisi delle ultime dichiarazioni dei redditi fotografa una regione divisa in due, dove le province trainate dai grandi centri urbani registrano condizioni economiche differenti rispetto al resto del territorio. Questa mattina, alle ore 10.30, prenderanno il via i lavori di scavo in Viale Ruggero di Lauria per la costruzione di una nuova condotta del gas in media pressione, un intervento curato da Catania Rete Gas. A Messina, il deputato regionale Primavera ha chiesto al presidente della regione di farsi promotore della convocazione dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, con l'obiettivo di definire misure immediate per la sorveglianza dei siti culturali e dei musei. Nel Ragusano, e precisamente a Noto, non sono presenti altri dettagli specifici oltre a quelli indicati, ma restiamo a Riposto, dove il lungomare si presenta ancora con un tratto di costa sventrato e marciapiedi crollati a causa della devastazione provocata dal ciclone Harry nello scorso mese di gennaio. Torniamo a Palermo per la situazione sulle autostrade siciliane, che nel penultimo fine settimana di agosto sono state prese d'assalto dai viaggiatori in occasione del primo controesodo, accolti dall'AFA e dall'allarme incendi. Intanto, nel Siracusano, il mercato immobiliare si conferma tra i più attrattivi d'Italia per gli acquirenti internazionali, con una domanda sempre più distribuita lungo le coste che premia anche località meno note al turismo di massa. In ambito nazionale, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, di concerto con il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, ha firmato il decreto che proroga di un giorno, fino al 26 agosto, lo sconto sul gasolio attraverso il meccanismo delle accise mobili. Per lo sport, nella prima giornata di campionato di Serie C, il Catania è stato sconfitto per 2-1 dall'Inter Under, 23 allo Stadio Massimino, con i gol nerazzurri firmati da Mai nel primo tempo e da Mosconi su calcio di rigore, poco prima dell'intervallo. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
8: Bella Radio. Bella
9: Radio. Le previsioni meteorologiche
8: in collaborazione con Trebi Meteo.
10: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
11: In questo video di settimana la Sicilia verrà nuovamente colpita da un'intensa ondata di caldo con temperature e specie da martedì anche superiori ai 35 gradi sull'isola. Intanto nelle prossime ore cielo sereno poco nuvoloso, tempo ampiamente soleggiato con massimi in questo pomeriggio tra i 30 e i 35 gradi. Nella giornata di domani i venti rinforzo di Libeccio e Scirocco faranno aumentare le temperature, un martedì soleggiato ma con massime per l'appunto anche superiori ai 35-36 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

Quante volte la vorrei stringere forte al mio petto e fare insieme a lei tutte quelle cose mai fatte. Quante volte la vorrei guardare mentre dorme per vedere come piange se si sveglia di notte. Quante volte sogno che mi chiami.

Lui che ha spento la tua luce ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

0: stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Immagina la tua casa un'osi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
1: Bella Radio, la tua bella.

0: Previsione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Super grande affare acquistar da Orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
3: Le Orofollie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
7: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

0: bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Che vorrei, ma
0: Gianluca Di Palma, a Regina di sta città.

primo male sotto terra, anche servono si guerra, si manda per amore, ma Sofia ci

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

chiama vita. E perché la vita si per me. E vota, non do saccerice la parola che la approva. Ma tu mi puoi capire, papà. Tu sempre contando con me. Non ti scorda mai. Papà, sta sempre un passato.

0: tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miralpis Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miralpis Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpisparking.it.
0: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio.
0: Canzoni napoletane. Ivan Granatino, Piccerè.
5: Si incontro solo a sciaparle te. C'è di cannanza un caffè.

0: Stefania Lai, io ho solo te.
1: Pulesse stanco, rugutte abbracciate, come si ma stato ogni nottata, prima che la bussate porte, fermava te.

0: dolore, tormento, male, pena, sopportazione, martirio. La sofferenza è vederti da lontano e capire che il mare dei tuoi occhi è una lava che ti sta bruciando l'anima.
1: Bruciando l'anima, bruciando.
0: Ma io ci sono e per te ci sarò fino alla morte. Perché dopo la morte io sarò tutti i giorni con te.
1: Tutti i giorni con te.
0: Tra i giardini infiniti a raccontarci cosa siamo stati qui e cosa diventammo qui. Tu sei la mia energia, la stessa che trovo tutte le volte, che uno sconforto affligge per ripartire e giurare di farcela ancora.
1: Di farcela ancora.
0: E se tu ti fermi, io mi disintegro. E se tu sparisci, io mi annullo.
1: Io mi annullo.
0: Io solo te, tu hai solo me. Ed è con te che io ritrovo sempre me.
2: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.

0: Raccoant, l'urdemovase.
1: Se è così dolce con me, ma non mi merito. Chi tu fa fai vuole sto cuore gelido. Scioglie sempre capo, tempi migliore. Ma so solamente brava a fare persina minore. Non so romantica, non piagna innanzi ai film. Ma te muresse, ma orgoglio non te dico. Perché l'amore manda ritta che è una debolezza. E cada cira sempre chi te fa carezza. Io guardavo a rete vetro in una finestra rotta. Suonava stelle e tutti scette, prima o poi te porto. Tu sapevi che hai vinceva perché era ciò.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: un'opera d'arte?
2: Già! Ma dove hai imparato?
3: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
3: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
3: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
4: Seguici anche su Facebook e Instagram.
0: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguera Alineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Bella Radio. Sono le 11:02.
1: Bella Radio.
0: Le previsioni meteorologiche.
1: In collaborazione con Trebi Meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: In questo avvio di settimana la Sicilia verrà nuovamente colpita da un'intensa ondata di caldo con temperature e specie da martedì anche superiori ai 35 gradi sull'isola. Intanto nelle prossime ore cielo sereno poco nuvoloso, tempo ampiamente soleggiato con massimi in questo pomeriggio tra i 30 e i 35 gradi. Nella giornata di domani i venti rinforzo di Libeccio e Scirocco faranno aumentare le temperature, un martedì soleggiato ma con massime per l'appunto anche superiori ai 35-36 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

Radio Summertime. Marco Calone, bionda, mora, russa.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
4: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
5: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

0: bella radio.
1: Marsica, per me scurdaite.

0: bella radio.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: La Nina e Franco Ricciardi.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Cambia mood, cambia marcia.
3: Mondo Bici, Rent Car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
3: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
2: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
3: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
2: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella radio.
3: Bell'estate. Luciano Caldore, gelusi allontano.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia!
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
9: Bella è sempre con te.
10: Bella Radio, canzoni napoletane.
11: Bella Radio.
12: Sono le 12 in punto.

0: fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo aver trovato crack, cocaina e marijuana in una camera da letto durante un controllo su persone sottoposte agli arresti domiciliari. Un 43enne è stato denunciato a Catania con l'accusa di spaccio di droga, dopo che la polizia ha sequestrato oltre 3,5 kg di marijuana nel garage di casa, dove l'uomo aveva allestito una base per confezionare le dosi da vendere online. Durante la notte, l'automobile del comandante della polizia locale di Castel di Judica è stata distrutta da un incendio, la cui natura è ritenuta probabilmente dolosa. Sulla vicenda sono in corso le indagini e gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine per risalire agli autori del rogo. Nel cuore del quartiere San Cristoforo a Catania, la squadra mobile della polizia ha fatto irruzione in un deposito in via Mulini a Vento, smantellando una base logistica e sorprendendo 5 uomini riuniti attorno a un tavolo. All'interno della struttura gli agenti hanno trovato 78 targhe contraffatte, tra cui 37 posteriori e 41 anteriori, oltre a giubbotti, guanti, passamontagna e un jammer anti-allarmi. Spostandoci nell'Interland catanese, un 5 al Super Enalotto del valore di oltre 40.000 euro è stato centrato a Sant'Agata Libattiati. Il tagliando vincente è stato convalidato alla tabaccheria Pennisi, situata in via Umberto. Restando a Catania, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno denunciato un uomo di 58 anni lungo viale Mario Rapisardi. Durante un servizio di controllo, l'automobilista è stato sorpreso alla guida in stato confusionale, sprovvisto di assicurazione e con il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di ebbrezza e sull'uso di sostanze stupefacenti. Sempre nel capoluogo etneo, dal 24 al 27 agosto si ospita la 76esima settimana liturgica nazionale, l'appuntamento promosso dal Centro di Azione Liturgica, che riunisce sacerdoti, diaconi, religiosi e laici, impegnati nella pastorale da tutta Italia. Spostandoci nel palermitano, l'indagine epidemiologica dell'ASP di Palermo sulla morte di una bambina di 4 anni affetta da una sospetta difterite ha evidenziato almeno 10 tamponi positivi al batterio tra i familiari della piccola. Le persone coinvolte, che stanno bene, dovranno comunque restare in isolamento. Nelle Madonie, a San Mauro Castelverde, comune situato a 1000 metri sul livello del mare all'interno del parco, è stata inaugurata la nuova area fitness in via Piano Noce, nell'area dell'ex ospedaletto, uno spazio pubblico realizzato per promuovere l'attività fisica e il benessere. A Giardini Naxos, il 77enne arrestato con l'accusa di tentato femminicidio dopo l'aggressione alla moglie nella propria abitazione, compare davanti al giudice per le indagini preliminari di Messina per l'udienza di convalida. Ancora a Catania, sabato 29 agosto ai piedi del Fortino in Piazza Palestro si terrà Emozione, il primo evento interamente autoprodotto dal DEI e produttore Angemi, con un appuntamento a ingresso libero basato sulla musica elettronica. Nel Siracusano, il sindaco di Solarino Tiziano Spada ha espresso grande orgoglio durante una serata dedicata alla celebrazione di 2 donne che portano in alto il nome della città nei rispettivi campi professionali. Per lo sport, in occasione dell'esordio in campionato del Catania, oltre 16.000 spettatori hanno riempito lo stadio Massimino, confermando il forte legame tra la squadra e la sua tifoseria, dopo un'estate segnata da diverse polemiche. Per ora è tutto, a più tardi per i prossimi aggiornamenti.
1: Bella Radio. Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
1: In collaborazione con Trebi Meteo.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
4: In questo avvio di settimana la Sicilia verrà nuovamente colpita da un'intensa ondata di caldo con temperature e specie da martedì anche superiori ai 35 gradi sull'isola. Intanto nelle prossime ore cielo sereno poco nuvoloso, tempo ampiamente soleggiato con massimi in questo pomeriggio tra i 30 e i 35 gradi. Nella giornata di domani i venti rinforzo di Libece e Scirocco faranno aumentare le temperature, un martedì soleggiato ma con massime per l'appunto anche superiori ai 35-36 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate. Giovanna Desio, Perdutamente e te.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, la tua bella estate.

0: Nando Mariano, Non te voglio lassà.
1: Ma quanto tempo è passato, non si è mai cambiato, ma fai sempre morire. Tutti i giorni da te questa casa, soffa di questo amore.

0: evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
0: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
1: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguera Alineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
0: Franco Staco, auguri a te.

tesoro mio. T'avessi ancora dicere tanta cosa, ma solo questo foglio non mi basta. No, non mi basta. Ti lascio questa penna, ma tu giuro no con questo cuore. Buon compleanno, amore mio.

0: Maria Nazionale. Scordami. Scordami.
1: Non mi entra tu stai gas. Non mi entra la tua vas. Fammi andare via. Fammi andare via.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Non solo alcolici,
3: in grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete,
3: goditi una piacevole bibita rinfrescante,
2: scegli i vini da portare sulla tua tavola,
3: regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici, acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora, dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici, in via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
5: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
4: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
5: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
4: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
5: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
6: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
0: Gigi Finizio, Amore amaro.

0: d'angelo, il compleanno.
1: Guarda vedo che scorre, mie semane stu mondo, che non vede, non sente.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
3: Le migliori

0: da anni quanto mi va bene.
1: Quando ci mettete mi fa muro.
0: Ma che ne sanno quanto.
1: Io ti cantavo sempre sta canzone. Come eri scornoso, a nascere con io l'emozione. E se io destino ha voluto che ci eravamo incontrati. Che sta canzone che ci faccio usare.

0: finito. Ti piacciono?
1: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
0: Un'opera d'arte?
1: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
1: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
1: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio bar.

0: Corso Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Combination. Bella Combination. Le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination. Posizione numero 15.
3: Ciro Rigione e Antonella Rigione, Faccio Amore.

0: Compilation, posizione numero 13.
1: Bella. Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Stefania Lai, Enrico Femiano, L'amor si tu.

0: Compilation, posizione numero 12. Mr. Hyde e Emiliana Cantone, Tu me fai vivere.
1: Mi capiccicato, non sapimmo sta, non è capitato mai per nulla. Chi stufo cambietta non sa può studare.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Cambia mood, cambia marcia.
0: Mondo Bici, Rent Car.
3: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
0: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
3: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
0: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
3: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Compilation. Posizione numero 10.

0: Ogni volta che tu vieni, o guardo mi sostrivo e poi salgo con mio mare. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parlavo, pure silente addovendo musica, e quando rido con te, mi scordo tutti i guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: Bella compilation, posizione numero 8.

0: evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
1: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer Alineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Compilation. Posizione numero 5.

0: Marco Calone, a prima vota.
1: Sì, sto sentendo da Maria stasera che tu versi stanca e stanco.

0: sì, la prima volta, la prima volta, sì. Come so sad.
1: Bella compilation, posizione numero 4.

0: Luciano Caldore, si è innamorata mia.
1: Quando parlo con te non mi credi, t'ha già convincere. Se ti dico per me sei importante, ti metti a ridere. Pensa sempre a che

0: pensavo che se potevo provare un amore così forte. Ma poi ci incontrerò a te, che mi ritti firma di non momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non t'accio mai su nata, perché se sei più bella che tutti i suoni che ci fatte prima di conoscere. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma mai provvisto che può sapere. Ma tu vuoi sposare con me?
1: Bella Combination, posizione numero 3.

0: compilation.
1: Bella compilation.
0: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero 1.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Mauro Nardi, sii tu.
4: Quando sto

0: completi, rapidi e sicuri, nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
3: Bella è sempre con te.
4: Bella Radio, canzoni napoletane.
5: Bella Radio.
6: Sono le 14 e 3 minuti. News.
7: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. A Noto prenderanno il via i lavori di scavo in sede stradale per la costruzione di una nuova condotta in media pressione, destinata a sostituire l'attuale impianto lungo un tratto del viale Ruggero di Lauria. L'intervento è stato reso noto dalla società Catania Rete Gas. A Misterbianco i carabinieri della tenenza locale hanno arrestato un 22enne con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo aver trovato crack, cocaina e marijuana in una camera da letto durante un controllo su persone sottoposte agli arresti domiciliari. Un 43enne è stato denunciato a Catania con l'accusa di spaccio di droga, dopo che la polizia ha sequestrato oltre 3,5 kg di marijuana nel garage di casa, dove l'uomo aveva allestito una base per confezionare le dosi da vendere online. Durante la notte, l'automobile del comandante della polizia locale di Castel di Judica è stata distrutta da un incendio, la cui natura è ritenuta probabilmente dolosa. Sulla vicenda sono in corso le indagini e gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine per risalire agli autori del rogo. Nel cuore del quartiere San Cristoforo a Catania, la squadra mobile della polizia ha fatto irruzione in un deposito in via Mulini a Vento, smantellando una base logistica e sorprendendo 5 uomini riuniti attorno a un tavolo. All'interno della struttura gli agenti hanno trovato 78 targhe contraffatte, tra cui 37 posteriori e 41 anteriori, oltre a giubbotti, guanti, passamontagna e un jammer anti-allarmi. Spostandoci nell'Interland catanese, un 5 al Super Enalotto del valore di oltre 40.000 euro è stato centrato a Sant'Agata Libattiati. Il tagliando vincente è stato convalidato alla tabaccheria Pennisi, situata in via Umberto. Restando a Catania, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno denunciato un uomo di 58 anni lungo viale Mario Rapisardi. Durante un servizio di controllo, l'automobilista è stato sorpreso alla guida in stato confusionale, sprovvisto di assicurazione e con il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di ebbrezza e sull'uso di sostanze stupefacenti. Sempre nel capoluogo etneo, dal 24 al 27 agosto si ospita la 76esima settimana liturgica nazionale, l'appuntamento promosso dal Centro di Azione Liturgica, che riunisce sacerdoti, diaconi, religiosi e laici, impegnati nella pastorale da tutta Italia. Spostandoci nel palermitano, l'indagine epidemiologica dell'ASP di Palermo sulla morte di una bambina di 4 anni affetta da una sospetta difterite ha evidenziato almeno 10 tamponi positivi al batterio tra i familiari della piccola. Le persone coinvolte, che stanno bene, dovranno comunque restare in isolamento. Nelle Madonie, a San Mauro Castelverde, comune situato a 1000 metri sul livello del mare all'interno del parco, è stata inaugurata la nuova area fitness in via Piano Noce, nell'area dell'ex ospedaletto, uno spazio pubblico realizzato per promuovere l'attività fisica e il benessere. A Giardini Naxos, il 77enne arrestato con l'accusa di tentato femminicidio dopo l'aggressione alla moglie nella propria abitazione, compare davanti al giudice per le indagini preliminari di Messina per l'udienza di convalida. Ancora a Catania, sabato 29 agosto ai piedi del Fortino in Piazza Palestro si terrà Emozione, il primo evento interamente autoprodotto dal DEI e produttore Angelo.

0: con un appuntamento a ingresso libero basato sulla musica elettronica. Nel siracusano, il sindaco di Solarino Tiziano Spada ha espresso grande orgoglio durante una serata dedicata alla celebrazione di due donne che portano in alto il nome della città nei rispettivi campi professionali. Per lo sport, in occasione dell'esordio in campionato del Catania, oltre 16.000 spettatori hanno riempito lo stadio Massimino, confermando il forte legame tra la squadra e la sua tifoseria, dopo un'estate segnata da diverse polemiche. Per ora è tutto, a più tardi per i prossimi aggiornamenti.
1: Bella Radio. Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
1: In collaborazione con Trebi Meteo.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. La tendenza per la giornata di lunedì, con l'anticicloni in avvio di settimana a interessare la Sicilia, sarà una giornata stabile, assolata, di cielo sereno, poco nuvoloso. Dovremo fare i conti però nei prossimi giorni con il gran caldo. Lunedì massime che oscilleranno tra 30 e 35 gradi sulla regione, addirittura nel corso di martedì ulteriore aumento delle temperature in alcune zone della regione. Supereremo i 35 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: le migliori.
1: Andrea Zeta e Rosario Miraggio, Lacrime di Stelle.

0: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
1: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
0: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
1: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
0: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
1: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
0: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
6: La concorrenza per noi non esiste. Da Assaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: questa vita mia senza di voi non è più la stessa, ma io sono sicuro che un giorno ci rincontreremo un'altra volta e finalmente ci potremmo abbracciare di nuovo. Mi mancate da morire, vi amo.
1: Ciao mamma, ciao papà.
2: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio.
5: Le migliori

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Finito. Ti piacciono? Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
2: un'opera d'arte?
1: Già! Ma dove hai imparato?
3: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
1: Bello! Ora mi informo anch'io.
3: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
1: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
3: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
4: Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Le migliori

Stasera sono tornato più tardi e ti ho pensato rindolietti. Ma sono messo a fianco a te, camminando rindisogno. E mentre si ammiscavano i respiri, mi sono addormito accarezzando mio cuscino. E quando la prima mattina mi sono scettato, ho prima raggio sole, l'ho portato a te.

0: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
0: Gianni Fiorellino, tu ne sei una?

Sto vestito bianco come te fa bella. Stamattina, quando ci ha ammarrato a mano a Dio, l'ha ringraziato che ci ha fatto conoscere. E mentre l'Ave Maria ci accompagnava, ha già pensato che voglio stare con te una decina d'anni. E mo

0: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo. Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia.

Previsionale. La tendenza per la giornata di lunedì con l'anticicloni in avvio di settimana a interessare la Sicilia sarà una giornata stabile, assolata, di cielo sereno, poco nuvoloso. Dovremmo fare i conti però nei prossimi giorni con il gran caldo. Lunedì massime che oscilleranno tra 30 e 35 gradi sulla regione, addirittura nel corso di martedì ulteriore aumento delle temperature in alcune zone della regione. Supereremo i 35 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.
4: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer a Lineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio. Le migliori. Bella Radio.
7: Canzoni napoletane.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
3: Le migliori.
1: Angelo Cavallaro, Pesce d'aprile.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Le migliori. Le migliori.
4: Oh, oh, oh.
5: Canzoni napoletane.

0: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
0: Luca De Vivo e Teresa Langella. Amami così.

0: Super grande affare vendere in Eurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Eurofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Eurofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere. La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio, canzoni napoletane.

0: avevano precedentemente immunizzato i figli. Sul fronte dell'edilizia scolastica, nel biennio 2024-2025 si registra il valore più elevato del quinquennio per quanto riguarda la presenza di condizionatori negli istituti. I dati evidenziano una crescita degli impianti installati rispetto agli anni precedenti, sebbene oltre 9 edifici su 10 continuino a esserne sprovvisti. Jacques Moretti è tornato in carcere con l'accusa di violenza domestica grave nei confronti della moglie Jessica. La donna è finita in ospedale a seguito di un'aggressione avvenuta prima di Ferragosto, segnando una netta frattura giudiziaria e personale tra i coniugi, che ora vivono una separazione fisica. A 10 anni dal terremoto che ha devastato Amatrice, dove persero la vita 299 persone, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni parteciperà alla commemorazione ufficiale. Il commissario per la ricostruzione Guido Castelli ha ricordato che finora sono stati stanziati 4 miliardi e 300 milioni di euro per la ricostruzione post-sisma. Entro metà settembre il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, presenterà la proposta formale per l'utilizzo della flessibilità dell'Unione Europea sull'energia. La misura sarà sottoposta a un passaggio preliminare in Consiglio dei Ministri prima degli ulteriori passaggi previsti. Jens Weidmann, presidente del Consiglio di Sorveglianza di Commerzbank, ha aperto esplicitamente al dialogo con Andrea Orsel di Unicredit per discutere delle questioni di governance legate alla recente battaglia finanziaria. Per lo sport, il pilota bolognese Andrea Chimi Antonelli diventa sempre più un personaggio popolare, entrando ufficialmente nel mondo di Paperopoli come Paperelli sulla copertina di Topolino e assumendo il ruolo di testimonial per Sky. Appuntamento alla prossima edizione. Buon proseguimento.
1: Bella Radio.
2: Bella Radio.
3: Le previsioni meteorologiche.
1: In collaborazione con Trebi Meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Tempo stabile e soleggiato nelle prossime ore in Sicilia, con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi, sia nelle prossime ore che anche nella giornata di martedì, e sarà così per gran parte della settimana, con al più il transito di qualche velatura. Ci sarà infatti un ulteriore richiamo di aria molto calda, di matrice nordafricana, sul Mediterraneo e sulla Sicilia, che porterà un ulteriore aumento delle temperature, valori molto elevati, potranno superare anche i 40 gradi a partire da metà settimana, specie sulle aree interne. Ventilazione nel complesso debole, a tratti moderata da sud, con mare generalmente poco mosso, localmente mosso il Mar di Sicilia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Bella Radio.
5: Summertime. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
6: Basta di guardare in dacchi stuocchio e cammina pa mano fuori mare. Ma basta di un contrappo due minuti e ma basta capire non mi zittito. Ma basta che te vega so contenta. Una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto, ad uno pensa che si innamora di me.
7: Ma basta solo che mi stai vicino, e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontano, perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta, ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che

basta che ti faccia un regalo e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che mi dici una parola perché se era paura che tu mi piaci, ma basta poche idee perché sei bella, che sto respiro caldo con la spalla, ma basta di pensare a caramella, solo che tu riesco a pazzi.

0: notte sulla cama stai vicino.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

E mo che stai tremando a fare? Tanto prima Rocco Simon accorgeva. A che serve? Tu mi hai distrutto già. E già fornisci le gagne. Per me è fornuto già.

0: finito. Ti piacciono?
1: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
0: Un'opera d'arte?
1: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
1: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
1: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
7: Cambia mood, cambia marcia.
8: Mondo Bici, Rent Car.
7: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
8: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
7: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
8: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
7: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Bella Radio.
11: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane. Mario Rea, solo con te.
3: Quando vada basta tu. Fare tutto più facile. Quando vado voglia a te, pur si sta m'appiccicata e tu dici non parla più.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
0: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer Alineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio.
1: Canzoni napoletane. Franco Moreno e Mario Trevi, 20 anni fa.
5: E succedette giù 20 anni fa, fui una telefonata.

sei bella vestita da sposa, come sei bella papà, amarò le da compagni, amarò le da compagni.

0: l'estate.
1: Francesco Merola, come già fa?
2: Stasera si più bello con i resti capiti, e quando mi avvicino pare che mi ti scorno

poco c'è Marina. Passa nata nottata insieme a te più bella ancora, pure ci li sta città. E voglio a te per sempre, tu non si ruvi, per me sei tutto cosa.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate.
4: Andrea Sannino, via Partenope.
5: Aspettava, a che storo pensavo non venivi più? Lo sa, c'è sto traffico, Napoli si blocca. Come a me da sto momento che ti tengo innanzi a noi. E perché ride? Sai con me, noi corrimmo sempre, non ci sta mai tempo per parlare. E ma che vuoi parlare mo'?

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Fabiana e Enzo Barone. Ma che

0: Bella Radio.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Bella Radio.
1: Le previsioni meteorologiche.
2: In collaborazione con Trebi Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Tempo stabile e soleggiato nelle prossime ore in Sicilia, con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi, sia nelle prossime ore che anche nella giornata di martedì, e sarà così per gran parte della settimana, con al più il transito di qualche velatura. Ci sarà infatti un ulteriore richiamo di aria molto calda, di matrice nordafricana, sul Mediterraneo e sulla Sicilia, che porterà un ulteriore aumento delle temperature, valori molto elevati, potranno superare anche i 40 gradi a partire da metà settimana, specie sulle aree interne. Ventilazione nel complesso debole, a tratti moderata da sud, con mare generalmente poco mosso, localmente mosso il Mar di Sicilia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: risposta è Punto Caffè. Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

0: Radio. Antonio Zinna, non sei un'avventura.
1: Su Bella Radio, Antonio Zinna con Non sei un'avventura.

0: Finito.
1: Ti piacciono?
0: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
0: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
0: Bello! Ora mi informo anch'io.
1: Sì, te lo consiglio.
2: Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
0: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
1: Allora dovrei difenderti con le unghie.
2: Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Cambia mood, cambia marcia.
5: Mondo Bici, Rent Car.
4: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
5: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
4: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
5: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
4: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
6: 342 64 18 410.
8: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
4: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Bella Radio, la tua bella...

0: bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Daniele De Martino e Gianni Vezzosi. Pena femmina.
1: Quando

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bell'estate.
3: Gino Coppola. O prima.

canzoni napoletane. Maria Nazionale, Chiù Assaie.

0: bastarda oro follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le oro follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59 a Siracusa, corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
4: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
3: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
4: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
3: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
4: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
5: Bella. Per la tua pubblicità Bella Radio TV chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio, bell'estate.
7: Rico Femiano, sonnammurato.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer Alineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani. Un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
6: Bella è sempre con te.
7: Bella Radio, canzoni napoletane.
8: Bella Radio.
9: Sono le 18, in punto. News.
10: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Le principali associazioni ambientaliste e della società civile siciliana hanno disertato l'audizione telematica convocata dal Dipartimento Ambiente della Regione Siciliana sui progetti degli inceneritori di Palermo e Catania. Le organizzazioni hanno motivato la scelta con la volontà di non legittimare quella che definiscono una procedura istruttoria viziata e lesiva dei diritti democratici. Restando a Palermo, il sindaco Roberto La Galla e l'assessore alla cultura Antonio Rini hanno preso posizione contro il concerto del rapper Tony Boy, definito non ospite gradito, in attesa dell'interrogatorio e della decisione del giudice sul fermo dell'artista, trovato con una pistola e della droga nella sua casa di Milano. Sempre nel capoluogo siciliano, 3 giorni di masterclass di cucina prenderanno il via in un bene confiscato alla mafia nel quartiere Acquasanta per approfondire le tecniche della rosticceria siciliana, dalla focaccia classica alla faccia di vecchia fino allo sfincione palermitano. Spostandoci a Catania, l'ASP ha potenziato i servizi per le vaccinazioni pediatriche, introducendo l'accesso senza prenotazione, anche per i nati nel 2025, a seguito di un aumento delle richieste da parte delle famiglie dopo recenti fatti di cronaca. Sempre a Catania, è deceduto all'ospedale Cannizzaro il 65enne Matteo Patti, che era ricoverato in rianimazione con una lesione midollare dopo essere stato investito a maggio a Canalicchio da un automobilista, che poi era fuggito, spingendo la famiglia a lanciare un appello per risalire al responsabile. Ancora nel capoluogo etneo, la polizia di Stato ha denunciato un uomo di 52 anni sorpreso in via Sardo, nel centro cittadino, mentre sottraeva una mazzetta di lettere dalle cassette postali dei condomini. Sempre in città, il presidente del Consiglio Comunale Sebastiano Anastasi ha convocato l'assemblea per martedì 25 agosto a Palazzo degli Elefanti, dove tra i vari punti all'ordine del giorno si discuterà anche della spiaggia del Caito. Sempre a Catania e nel contesto delle iniziative estive sulla sicurezza stradale è attiva la campagna nazionale denominata Questa sera guido io, promossa dalla polizia insieme a diverse fondazioni e associazioni di categoria. Rimanendo nel catanese, i carabinieri sono intervenuti a Motta Sant'Anastasia, in seguito a una sparatoria avvenuta in via Guglielmo Oberdan, dove, secondo una prima ricostruzione, alcune persone a bordo di 2 scooter avrebbero inseguito e sparato contro una Fiat Panda. Spostandosi a Mister Bianco, i carabinieri della tenenza locale hanno arrestato un 22enne per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, dopo averlo sorpreso durante un controllo domiciliare legato alla presenza di altri pregiudicati. Nelle Madonie, la manifestazione Le Notti di BC Sicilia farà tappa a Petralia Sottana, con una visita guidata al Palazzo Pucci Martinez, preceduta dagli interventi istituzionali del sindaco Pietro Polito e del presidente del Parco delle Madonie, Giuseppe Ferrarello. Sempre nel territorio madonita, dal 27 al 29 agosto il comune di Castelbuono ospiterà la rassegna estiva Strateatro, con tre serate dedicate a differenti linguaggi del teatro

0: Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
1: Bella Radio. Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
1: In collaborazione con Trebi Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Tempo stabile e soleggiato nelle prossime ore in Sicilia, con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi, sia nelle prossime ore che anche nella giornata di martedì, e sarà così per gran parte della settimana, con al più il transito di qualche velatura. Ci sarà infatti un ulteriore richiamo di aria molto calda, di matrice nordafricana, sul Mediterraneo e sulla Sicilia, che porterà un ulteriore aumento delle temperature. Valori molto elevati potranno superare anche i 40 gradi a partire da metà settimana, specie sulle aree interne. Ventilazione nel complesso debole, a tratti moderata da sud, con mare generalmente poco mosso, localmente mosso il Mar di Sicilia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo

0: The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio, la tua bella

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.
1: Marsica e Gianluca Capozzi. A vita mia, sì tu.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Fernando Mariano e Rossella Feltri. Voglio sapere.
1: Voglio sapere perché ti sei sbagliata quando ti cerca e stanno appiccicata, quando ti voglia dice che è peccato.
2: Voglio sapere

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
1: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Asaia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio. Bella Radio, la tua

0: bella radio.
1: Nino D'Angelo e Paola Molino, Per sempre tua sarò.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane. Carmelo Zappulla, eppure non è amore.
3: Guardami, ascoltami, non piangere, abbracciami. Sta lucando forte sta passione, in due silenzi fa rumore, e noi non ci facciamo più.

che stai tremando a fa? Avvicinati. Non mi sembra vero averti accanto a me. Che bella sei.

0: Mario Forte e Fabiana. Un pazzo e una pazza.
1: Addosso giù da capita. Questa non mi fa respirare. Io voglio la mia libertà.

0: finito.
1: Ti piacciono?
0: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
0: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
0: Bello! Ora mi informo anch'io.
1: Sì, te lo consiglio.
2: Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
0: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
1: Allora dovrei difenderti con le unghie.
2: Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Cambia mood, cambia marcia.
5: Mondo Bici, Rent Car.
4: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
5: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
4: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
5: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
4: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
5: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer Alineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani. Un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
9: Bella è sempre con te.
10: Bella Radio, canzoni napoletane.
11: Bella Radio.
12: Sono le 19 e un minuto. News.
13: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. A Roma, la cantante lirica Bice Bocchicchio, madre del personaggio televisivo Gabriele Paolini, è morta all'età di 92 anni in una casa di cura dove si trovava a seguito di un ictus. Il figlio ha presentato una denuncia per malasanità. Nel Sud Sudan, due caschi blu sono stati uccisi in un'imboscata nello stato di Yonglei. L'attacco, compiuto da individui armati non identificati, è avvenuto mentre una pattuglia si stava dirigendo verso la città di Pajut. La Protezione Civile ha lanciato l'allerta meteo gialla per temporali che interesserà settori di Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Toscana, Piemonte, Umbria e Marche, oltre al rischio idrogeologico previsto su Lombardia e Toscana. Un viaggiatore è stato bloccato al varco dell'area arrivi extra Schengen dell'aeroporto di Malpensa in possesso di 605 carte da collezione Pokémon e One Piece per un valore complessivo stimato in 27.000 euro. A Rapallo, la procura di Genova ha indagato 7 operai per favoreggiamento in seguito a un incidente sul lavoro in cui due colleghi sono caduti da un'impalcatura mentre caricavano pesanti sacchi di cemento. Il datore di lavoro è accusato di lesioni gravi aggravate dalla violazione delle norme per la sicurezza sul lavoro. A Milano, la procura ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere per il 26enne trapper Tony Boy, ritenuto di altissima pericolosità e accusato di detenzione di un'arma con matricola a brasa, con caricatori e relative cartucce. In Puglia, nella frazione di Ippocampo a Manfredonia, amici e connazionali ricordano il bracciante pakistano di 32 anni, Saddam Hussein, trovato morto nel bagagliaio di un'auto, annunciando che la salma sarà trasferita in Pakistan dopo l'autopsia. Ad Altamura, nel Barese, è in corso da ore un vasto incendio in un'area di un'impresa agricola dove sta bruciando un ingente quantitativo di paglia. I vigili del fuoco sono al lavoro per arginare le fiamme, con la collaborazione dei titolari dell'azienda. A 10 anni dal terremoto che ha colpito il centro Italia, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni parteciperà alla commemorazione, mentre il commissario Castelli ha fatto il punto sui fondi destinati alla ricostruzione post-sisma. Sul sisma del 2016 che ha devastato i territori di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato che la ricostruzione rappresenta un impegno complesso

0: Le borse europee hanno chiuso la seduta in territorio debole, risentendo dell'avvio negativo di Wall Street e dell'attenzione dei mercati focalizzata sullo scenario internazionale, con Milano che ha registrato una flessione dello 0,3%. Per lo sport, la nazionale italiana di pallacanestro è in raduno a Pesaro per preparare i prossimi impegni ufficiali validi per le qualificazioni mondiali contro le selezioni di Bosnia e Serbia. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
1: Bella Radio. Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
3: In collaborazione con Trebi Meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Tempo stabile e soleggiato nelle prossime ore in Sicilia, con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi, sia nelle prossime ore che anche nella giornata di martedì, e sarà così per gran parte della settimana, con al più il transito di qualche velatura. Ci sarà infatti un ulteriore richiamo di aria molto calda, di matrice nordafricana, sul Mediterraneo e sulla Sicilia, che porterà un ulteriore aumento delle temperature, valori molto elevati, potranno superare anche i 40 gradi a partire da metà settimana, specie sulle aree interne. Ventilazione nel complesso debole, a tratti moderata da sud, con mare generalmente poco mosso, localmente mosso il Mar di Sicilia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894.

0: è il nostro obiettivo.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.
2: Stefania Lai, lontano a te.

0: super grande affare vendere ed aurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59 a Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
7: 342 64 18 410.
8: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
9: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
8: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
9: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
10: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
11: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
10: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
11: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
10: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
11: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
12: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
13: Bella Radio.
14: Canzoni napoletane.
15: Tony Marciano, Cuore mio.
16: Quando parlo con te, tu mi dici il perché non mi fai più dormire. Scedata insieme a te, già su 3 settimane, che stai male e fai finta che niente è cambiato.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.
3: Bell'estate.
4: Franco Morino, eternamente.

com'è brutto quando te ne vai, scende una lacrima rinta a stupore. Lontana te ma manco tutte cose, se a luce l'occhia forse che stimai, se tua ricchezza che sta vita mia.

uscire tu, stai con me pure se non ci sta. Sta sensazione, sai, mi fa sta buona, perché mi sogno che stai a fianco a me.

monasteri di Santa Chiara. Tengo un cuore sicuro, sicuro. Ma perché? Perché ogni sera pensa a Napoli con me? Pensa a Napoli con me. Fontanelle Capri. Questo corma si schianta quando sente gli dita gente che si è fatta malamente. Sto paese.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate.
6: Summer Station. Rosario Miraggio, Aldustaie.

0: Nello Amato, per me tu sì.
1: Per me tu sì. Una carezza roce quando fa morgia. Tu sei avvita perché ti tu cuore muore. Quanta cosa che tu sei. Voglio tra sì. Rinda a tutti costa tu, tu t'annascogli. Ma che sono insieme a te, sto cuore trema.

0: Emiliana Cantone e Mr. Hyde, Porte Melontane.
1: Se la mattina mi scattasse e non ci stai, e se un giorno tu mi dici che te ne vai, si rinde notte insieme a luna, manca tu, e non vivo più. Se in mezzo a tanta gente io mi sento sola, se l'occhio tuoi non fanno luce, rindo scura, ma poi mi scelta che sto sonno.

0: bella radio.
1: Nicola De Pane, Io con lei.
2: C'è chi

0: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer Alineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani. Un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
3: Bella è sempre con te.
4: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
5: Sono le 20 in punto. News.
6: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Le principali associazioni ambientaliste e della società civile siciliana hanno disertato l'audizione telematica convocata dal Dipartimento Ambiente della Regione Siciliana sui progetti degli inceneritori di Palermo e Catania. Le organizzazioni hanno motivato la scelta con la volontà di non legittimare quella che definiscono una procedura istruttoria viziata e lesiva dei diritti democratici. Restando a Palermo, il sindaco Roberto Lagalla e l'assessore alla cultura Antonio Rini hanno preso posizione contro il concerto del rapper Tony Boy, definito non ospite gradito, in attesa dell'interrogatorio e della decisione del giudice sul fermo dell'artista, trovato con una pistola e della droga nella sua casa di Milano. Sempre nel capoluogo siciliano, 3 giorni di masterclass di cucina prenderanno il via in un bene confiscato alla mafia nel quartiere Acquasanta per approfondire le tecniche della rosticceria siciliana, dalla focaccia classica alla faccia di vecchia fino allo sfincione palermitano. Spostandoci a Catania, l'ASP ha potenziato i servizi per le vaccinazioni pediatriche, introducendo l'accesso senza prenotazione anche per i nati nel 2025, a seguito di un aumento delle richieste da parte delle famiglie dopo recenti fatti di cronaca. Sempre a Catania, è deceduto all'ospedale Cannizzaro il 65enne Matteo Patti, che era ricoverato in rianimazione con una lesione midollare dopo essere stato investito a maggio a Canalicchio da un automobilista, che poi era fuggito, spingendo la famiglia a lanciare un appello per risalire al responsabile. Ancora nel capoluogo etneo, la Polizia di Stato ha denunciato un uomo di 52 anni sorpreso in via Sardo, nel centro cittadino, mentre sottraeva una mazzetta di lettere dalle cassette postali dei condomini. Sempre in città, il presidente del Consiglio Comunale Sebastiano Anastasi ha convocato l'assemblea per martedì 25 agosto a Palazzo degli Elefanti, dove tra i vari punti all'ordine del giorno si discuterà anche della spiaggia del Caito. Sempre a Catania e nel contesto delle iniziative estive sulla sicurezza stradale è attiva la campagna nazionale denominata Questa sera guido io, promossa dalla polizia insieme a diverse fondazioni e associazioni di categoria. Rimanendo nel catanese, i carabinieri sono intervenuti a Motta Sant'Anastasia, in seguito a una sparatoria avvenuta in via Guglielmo Oberdan, dove, secondo una prima ricostruzione, alcune persone a bordo di 2 scooter avrebbero inseguito e sparato contro una Fiat Panda. Spostandosi a Mister Bianco, i carabinieri della tenenza locale hanno arrestato un 22enne per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, dopo averlo sorpreso durante un controllo domiciliare legato alla presenza di altri pregiudicati. Nelle Madonie, la manifestazione Le Notti di BC Sicilia farà tappa a Petralia Sottana con una visita guidata al Palazzo Pucci Martinez, preceduta dagli interventi istituzionali del sindaco Pietro Polito e del presidente del Parco delle Madonie, Giuseppe Ferrarello. Sempre nel territorio madonita, dal 27 al 29 agosto il comune di Castelbuono ospiterà la rassegna estiva Strateatro, con 3 serate dedicate a differenti linguaggi del teatro contemporaneo italiano promosse con il sostegno di BCC Madonie. In merito alle vicende di cronaca televisiva, la 23enne siciliana Sabrina Sussi, nota per la sua partecipazione all'ultima edizione del programma Temptation Island, ha denunciato sui social di essere stata aggredita, pubblicando una foto che mostra i graffi sul volto. Per lo sport, il campionato del Catania è iniziato con una sconfitta casalinga contro l'Inter Under 23 al Massimino, un risultato che ha lasciato l'amaro in bocca e spinto l'allenatore Emilio Longo a parlare di un gettone già giocato con i tifosi in un avvio di stagione che evidenzia alcune criticità. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.

bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

canzoni napoletane. Mr. Hyde e Sal da Vinci, fai come vuoi.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane. Checco Dani, senza noie.
1: Simo

0: cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo. Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate.

0: Andrea Z e Gianni Celeste, lontana te.
1: Budessa, ma c'è tale che sta storia ormai è fermata.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Ida Arendano, L'inferno.
1: C'è una brutta verità.

0: Franco Staco, tu sei tutto nata cosa?
1: Coppie che si incontrano hanno scuse, dinde vie che dinde strato scuse.

0: Giusy Attanasio e Luciano Caldore, un grande amore.
1: Le delusioni aprono gli occhi, chiudo il cuore.

0: canzoni napoletane.
1: Ma che vuoi, tu mi hai visto mezza foto, è già innamorato.
0: Franco D'Amore, tu sì, no manicomio.

Lui che ha spento la tua luce e ti ha rubato segni e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, nupiezze, mascalzone.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio.
2: Bella Radio, la tua bella estate.

bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Maria Nazionale, quand'isso m'accarezza.

canzoni napoletane. Ivan Granatino e Giusy Attanasio, Obsession.

0: Gigi Finizio, Mare d'inverno.
1: Fermole a guardare le insegne vecchie di Dupin, a bocca di ferro li fermate, mangiano quel che getti via.

L'amore è quando si contenta una carezza che fatta ci ha fornuto coraggio. L'amore è quando t'abbraccia chi ti cerca una mano e tu lo fai sentire il cuore. L'amore è il contrario, è sta vita che ha perduto la ragione. L'amore è sentire un silenzio

canzoni napoletane. Marco Calone, bionda, mora, rossa.

gioia nostra sul papà. Io e mamma ci adulimmo bene. Sì, una felicità nuova per noi due giovani innamorati. Tu non lo sai, ma noi portiamo la vita nostra. A maestro Lucio tu quando decide, e a buonanotte per tutta la vita. Te tenimo in mano a così un po' carino. E mentre cresci, noi cresciamo insieme a te. E il primo in mano che ti accompagna nella scuola, e la parola in un compagno che ti aiuta a non sbagliare. E i bracci che ti stringono quando ti freva. E l'occhio nostro felice, quando tu sei felice. Sarà per noi il primo pensiero in una notte, quando non ti ritiri il cuore sbatte forte. Ognuno di noi ha sofferto per qualcuno, ma quando tiene a noi, solo loro è più leggero. T'amara una mano a fronte a sta vita, pure quando è faticosa e ci ne si aiuta. T'amara il rispetto e l'amore assai, e sarà un esempio per ci devo bene assai. Eppure quando ogni uomo sta mano ci ha lassà, a ricordate che noi stiamo sempre qua. Perché tu sarai per sempre cuore mamma e papà.

canzoni napoletane. Stefania Lai è più giovanette.

0: Si una mattina mi scetasse e non ci stai, e se in un giorno tu morisci che te ne vai.
1: Mario Rea e Mr. Hyde, Portami lontano.
0: Io non vivo più. Se in mezzo a tanta gente io mi sento sola, se gli occhi tuoi non fanno luce rindo scura, ma poi mi scelta chi sto sonno.

0: bella radio, una gran bella estate, la tua estate. Franco Moreno, tu sei un russo d'ocore.
1: Cuore mio, viene qua, sente questa storia, non la legge faccio a memoria, su parole che stanno a rinde, buon nasci, vita mia, so profondo, so che importante, a così ci dici ma gente, perché ancora non la capite, tu così, sta poesia.

Miscogliando con un sorriso e un funno con la tua asa, con silenzio mi dice che la cama morì, sta poesia.

0: l'anello amato. Ma addostaje.
1: Ma quando ti immagino aspettare, non tengo su un destro scettato ancora, non tengo cieli cammino, ma manca forza sto aspettando e moro. Ma faccio fuori sta finestra, sì,

bella radio. Giovanna Desio, Perdutamente e te.

0: bella radio.
1: Salda Vinci, eternamente noie.
2: No, noi no.

0: bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Maria Nazionale, un giorno nuovo. Vorrei

0: Leo Ferrucci, a chiù bella innamorata.
1: Sai, quando mi piace assai, non ti cagnasse mai, perché sia

canzoni napoletane. Maria Nazionale. Ciao ciao!

0: idee migliori.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
0: Le migliori.
1: Gigi D'Alessio, il cammino delle

0: idee migliori.
1: Canzoni napoletane.
0: Le migliori.
2: Franco Stacco, Lola.

0: Bella Radio.
1: È 1:58.
0: Bella Radio.